vi passare in mente che l'armonia del sondar, che monumento ciurla, che carità. Un cacchei povera da lì, e sia pure da fare vicì. Quando mi accuso de vano lento nel cuevo de plantone, si del luego che già lo esquivava sì. Che non puedo, che chi sa che esta noche, che mañana la cuestión.